dispiace per le scarpe piene di fango e di questo cappotto di pioggia. Ma ho attraversato valli senza un filo d'erba, dove gli uomini intrecciano fiumi.

scandire il tuo rosario, disgogliato e infilato di paure. Quanto terrore.

sul bancone le formiole sembran cani. Mi vengano incontro a corsa, io mi tiro su. Non ce la faccio. Dalla vita stiaffi e vento fra peli lezzi sverzati. Guà? E cos'agoma? Mi diano vando dentro d'entrar barre. Sapessero loro vante no passate. Che labbrate. Ripenso a quando da ragazzotto mi dicevano che non ero buono per il pallone. E io, perché? Perché la testa non t'entra nelle figurine. Prima d'essere sagoma ero perimetro. Certe zazzere quando s'era bimbotti. Chi m'offendeva ora è in comune a decidere per quell'altri. E io? Puppo. Noto nel rum. Sogno bene. Ma a te? Mi dicevano. Ma a te? Mi diano ora. O voi? Ah già. Vi siete assistemati. Come mi delude fa politica. Si muove oggi per agguantare domani. Io mi muovo ora. Per ora. E pu.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. Si informa che sulla panoramica, martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. A Firenze fino al 23 luglio restringimento con senso unico in via di Doccia, da via dell'Olmeto in direzione di via di Bagazzino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. Si informa che sulla panoramica martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima in località Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. A Firenze fino al 23 luglio restringimento con senso unico in via di Doccia da via dell'Olmeto in direzione di via di Bagazzino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
2: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Il presidente americano Trump gela la trattativa sui futuri impegni italiani a partire dalla fornitura di dragamine Hormuz.

0: premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. A minare i risultati della visita a Roma del segretario di Stato Rubio spunta un contenzioso giudiziario tra Italia e Stati Uniti. È il caso di un cittadino americano a processo in Texas per l'omicidio della moglie incinta, fuggito in Italia e ora in carcere a Torino. Alessandro Cisilin.
1: Il processo a Houston per Lee Gilley è calendarizzato a 29 maggio, ma il 39enne ingegnere texano si trova in Italia e vorrebbe restarci. L'accusa è pesantissima. Nell'ottobre 2024 avrebbe strangolato la moglie incinta e madre di altri due figli. Lui si professa innocente, dichiarando che si sarebbe invece tolta la vita da sola con un mix letale di farmaci. A dare conferma ai magistrati texani della sua presenza nel nostro paese, nonché dell'arresto eseguito all'arrivo a Malpensa, sono stati a inizio settimana i suoi legali e sebbene ora sia in isolamento in carcere a Torino, lo definiscono sereno e contento perché si sente al sicuro. Ma com'era arrivato in Italia? L'uomo, già recluso in Texas, evidentemente assai benestante, aveva versato $1 milione di cauzione per ottenere la libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma poi è riuscito a strapparlo, a procurarsi due passaporti falsi e prendere il volo, con qualche polemica negli Stati Uniti perché i magistrati avevano già segnalato i suoi propositi di fuga all'estero e la dogana si è allertata solo quando l'uomo era già decollato per Milano. Immediata la richiesta di estradizione, ma per le autorità italiane c'è un problema. Oltreoceano, Gilley rischierebbe la pena di morte, che la nostra Costituzione vieta. Nel mandato inviato all'Italia ci sarebbe l'impegno a non eseguirla, ma la Corte d'Appello di Torino obietta: non basta una rassicurazione della polizia texana.
0: Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in due set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
3: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in due set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kirstea.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 Alex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo Il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassina il Sicurcaiv organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live più Angry Goo DJ set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze, in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriel, che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Allo Sanfan Band. Venerdì sulle frequenze di Nova

0: Radio alle ore 14, quarto piano, alle 18.30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together. Dalle 20.30 il talk Raccontarsi per capirsi, le narrazioni trans tra passato, presente e futuro. Alle 21.30 Flinta Open Mic. Alle 23 Dada Live. A seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ Set. Al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30 narrazioni femministe, racconti, esperienze e saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30 weekend Dada, pomeriggio a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17, Psicoradio alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Park delle Cascine per Mixité Live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

festa, giorni di alcione dentro la testa. Bassa pianura, luce sospesa, giorni di alcione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12:30 e le 14:29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti.

0: agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnala un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 33 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Bargino e Tavarnelle in direzione Siena. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Chivu.
2: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
1: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
3: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così è, abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
1: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana a quattro lunghezze, per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social, l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva.

0: non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
1: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Etmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluce e Tirante. Bene anche Pellegrino che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo. Musetti sfida Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens. Out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Devo operarmi anche alla spalla, rivela a sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale. Per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo. Oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 chilometri totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
5: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia, attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena. Antena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rioveggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla. A Tenerife in corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro. Luci della ribalta,
4: l'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21:15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21:30 Alex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo Il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21:30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassi, Nail, Sicur Cive organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ Set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze, in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriè, che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18:30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per

0: raccontarsi, per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro. Alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ Set. Al Giardino dei Ciliegi, sabato alle 16.30, narrazioni femministe, racconti, esperienze, saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30, weekend Dada, pomeriggio a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Parc delle Cascine per Mixité Live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Thinking about Tina.
1: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: come Ungaretti, Montale e Quasimodo, il trio della morte.
1: Il gran giorno si annunciava al mondo intero con gesti premonitori ambigui. Loro spolveravano un vecchio ideale da riporre in bella vista, controllando che gli altri stessero a guardare. Centinaia di cuori battevano all'unisono per un po' di pane. Dei miliardi di utenti connessi non si poteva tracciare il nome, ma la compagnia assicurava l'efficienza del servizio. L'obiettivo comune a tutti era esporsi, senza farsi trovare. Mentre gli amici inforcavano le birre, il ragazzo storceva il naso con disprezzo. Qualcuno proclamava gloria alla musica indie. Mentre tornavano di moda le siringhe buttate a terra, gli eschimi, le razzie al supermercato dei figli di papà che giocano il gioco della povertà. Mentre l'attore deliziava la serata all'intellettuale e le vecchie riponevano le carte nei cassetti. Mentre gli altri erano solo la controparte sociale. E lui che voleva solo scopare, lei che si accettava, per imparare, a dare retta. Ci si metteva, contraeva i muscoli e rimpiccioliva. Sforzo concertato da millenni, più che generazionale, come inflitto con la scusa della tregua. Perché smettesse il terremoto, la scatola aderisse, così che si morisse in pace. Chiedeva aiuto a quelli, quelli spingevano. Sull'etichetta della fiamma si leggeva appena la parola brace. Ciao a tutte e a tutti, io sono Francesco.
2: Ciao, io sono Claudia.
3: Io sono Matteo e questa è la nona puntata della quarta stagione di Rime Sparse, il podcast. Oggi vi parliamo di un libro che ci ha abbastanza colpito, si chiama Quaderno cicatrici di Valentina Maini, o Maini, in realtà questo è un problema aperto per me, ma un problema secondario, e, uscito per Pruforok Edizioni nel 2025, è il secondo libro, diciamo, di poesia dell'autrice. Perché il primo è Casa Rotta, uscito per Arcipelago Itaca nel 2016, poi è uscita Una Cosa, un oggetto strano, per Tic Edizioni nel 2021, che su internet viene definito novella, una parola che appunto dicevamo dopo Pirandello scomparsa, quindi interessante, e poi ha pubblicato due romanzi, La Mischia nel 2020 e Alaska, uscito da poco invece. Quindi una scrittrice un po' ibrida, ma su questo poi torneremo meglio. Io volevo introdurvi nel libro parlando un pochino della struttura, perché è una cosa molto vistosa, però contemporaneamente è una cosa, penso che sia anche un po' una porta da cui è comodo entrare per capire un po' che cosa succede in questo libro. È un libro intanto che è diviso in 12 sezioni, ognuna ha un nome di un mese di un mese dell'anno, e quindi complessivamente è un libro che racconta, tra virgolette, un anno di vita, solamente che lo fa a ritroso, cioè si parte da novembre, ottobre, settembre, bla bla bla, e si finisce a dicembre. Queste sezioni al loro interno sono molto compatte, nel senso che c'è una parte, una prosa, non è tutto in prosa, però è un prosimetro principalmente prosa, e c'è una parte più lunga in terza persona e anche più figurativamente densa, direi. E poi ci sono dei passaggi più brevi in prima persona, e poi ci stanno delle voci di vocabolario in cui c'è una parola che viene ripresa dalla sezione in francese, e adesso poi diciamo capiremo di più perché il francese, e con diciamo delle definizioni che inizialmente sono da vocabolario appunto, e poi a un certo punto un po' impazziscono e arrivano a dei contenuti, diciamo, del personaggio, direi, che parla, e quindi fa questo viaggio nelle parole per dire qualcosa di sé. Mentre alla fine del libro ci sono delle immagini, una serie di immagini. Io non ho una grande sensibilità per le immagini, quindi non ho capito bene che significano queste immagini, però comunque ci stanno. La cosa che mi interessa di

0: cioè, che mi interessa di più sottolineare, appunto così ve l'ho descritte per così ve le immaginate, però che appunto la struttura è molto solida, c'è cioè una struttura apparentemente narrativa, poi la narratività in realtà è un po' impazzita. Io la cosa che ho... Allora, a me non piacciono particolarmente le strutture ricorsive. Devo dire che in questo caso qua funziona perché non ti annoi tanto, riesci a non annoiarti. La cosa che secondo me si percepisce in maniera abbastanza evidente è che è una struttura anche così, appunto, rigida in un certo senso, perché come tutte le strutture c'è le sue rigidità. Funziona perché tiene un pochino a bada le esuberanze del linguaggio, direi. Perché appunto io parlo, ho parlato di racconto, di narrazione, perché l'impianto è fortemente narrativo, ma diciamo dedurre una trama e dei personaggi non è facilissimo, cioè c'è un personaggio maschile, c'è una storia d'amore, c'è un attentato, che è quello del Bataclan a Parigi nel 2015, e quando l'autrice si trovava a Parigi, ma su questo poi ci parlerà meglio Francesco, quindi c'è uno scheletro di trama, però la realtà dei fatti è che tutto questo è piuttosto evanescente, cioè almeno per come io ho letto il libro, il protagonista è la voce che parla, che è una voce molto marcata, che ha le sue modulazioni, cioè cambia a seconda dei passaggi, però è decisamente, almeno per come appunto io ho letto la cosa, è quello che tiene su il libro, il modo in cui questa voce parla è quello che c'ha da esprimere. Questa cosa a me è piaciuta molto perché è un libro che parla di robe fondamentali, diciamo, amore, morte, solitudine, casa, cose basilari che è sempre difficile trattare. Lo fa in una maniera molto personale, quindi molto intima, però appunto contemporaneamente anche con gli squarci, le possibilità di allargamento che ti dà la narrazione. Perché alla fine questo, appunto, la struttura dell'anno, cioè la struttura che riproduce il ciclo annuale, è anche appunto per l'oggetto che cerca di rappresentare, cioè l'anno è un cerchio chiuso, diciamo, una cosa che inizia e finisce in se stessa, e quindi è una struttura anche forte, diciamo, molto, molto rigida, e questa è una cosa che sottolineo semplicemente perché poi so che Francesco e Claudia la paragonano, e io capisco perché, anche se l'ho sentito meno. Però ad autori come Bolaño, che invece sono famosi per le strutture aperte, diciamo, questa è una struttura molto chiusa, che però appunto serve, a mio avviso, diciamo, per permettere alla lingua di fare quello che cazzo vuole fondamentalmente all'interno di questi blocchi. Per cui è come se, diciamo, dandosi un'impalcatura solida, poi la libertà della voce aumenta nel momento in cui si scrivono appunto queste prosette, questi pezzettini di vocabolario, per cui la scomposizione è come se fosse tutta portata a livello della lingua, secondo me, e del discorso proprio, e invece la struttura compensa con la sua compostezza, diciamo. Ecco, non so, Francesco, che ne pensa di questo?
1: Beh, sì, complessivamente sono anch'io d'accordo con quello che ha detto Matteo finora. Devo dire che io ho letto con estremo interesse Quaderno Cicatrice e in genere seguo con estremo interesse tutta l'opera di Valentina Maini. In questa puntata non nasconderò il mio entusiasmo, io credo che siamo di fronte a una grande autrice. Soprattutto un'autrice in grado di concepire un'opera, non singoli libri, su questo magari poi ritornerò, ma di concepire un'opera la quale presenta dei vasi comunicanti tra le diverse componenti, tra i libri di poesia, i libri in prosa, la novella, eccetera. E questo Quaderno Cicatrice non è da meno. E come dicevi tu, Matteo, Quaderno Cicatrice è stato pubblicato da Prufrock, editore sempre più meritorio, nel 2025, ma è stato un libro che l'autrice aveva composto 10 anni prima. E prima tu facevi riferimento ai disegni. Io non so dove ho letto che quei disegni facevano proprio parte del quaderno. del vero e proprio quaderno che Maini teneva nel 2015 durante la sua permanenza a Parigi, nello stesso periodo degli attentati terroristici nella capitale francese, e che quei disegni facevano proprio parte di questo quaderno originario. Tant'è che Maini si voleva pubblicare un'edizione anche con i quadratini del quaderno originario. E a me tutto questo ha affascinato molto perché ci ho rivisto, diciamo, in Quaderno Cicatrice un impianto simile a quello di Diario Ottuso, cioè la restituzione di un evento e di un evento traumatico e la sua ibridazione con una biografia personale. Questo, diciamo, è un aspetto che ho molto apprezzato. Ma poi anche quello che dicevi tu riguardo alla struttura è un modo di concepire il testo al quale mi sento molto legato. Sempre forse nella stessa intervista, Maini diceva che lei tiene molto alle strutture e tutti i suoi libri hanno delle strutture molto calcolate, proprio perché dà alla forma un significato etico. Dice: il mondo non ha ordine e quindi, almeno in letteratura, a me serve mettere ordine. Beh, chi mi conosce sa che questo, diciamo, per me è un assillo, diciamo, di poetica e di militanza alla quale tengo molto, e forse anche per questo ho apprezzato così tanto Quaderno Cicatrice. Ma non solo, anche mi piace il rapporto che la singola opera di Maini instaura poi con la storia. E in questo caso, appunto, con la storia degli attentati, poi vedremo anche magari dopo le altre storie dei singoli libri con la storia con la S maiuscola, in che rapporto si pongono. Per quanto riguarda Quaderno Cicatrice, io credo che Maini sia stata molto brava a mixare le varie modalità comunicative, cioè da un lato una riproposizione in terza persona e distanziante degli eventi, dall'altro poi l'analisi in prima persona e poi lo sguardo linguistico estraniante sulle parole in francese, quindi su una lingua straniera. Ricordiamoci anche che, come diciamo, a livello di lavoro, Maini fa la traduttrice, quindi la sua riflessione sulla lingua probabilmente risente, anzi sicuramente, anche di quel contesto lì. Ma soprattutto Maini mi sembra un'autrice che scrive quando ha qualcosa da dire, scrive quando vuole dire qualcosa e concepisce la letteratura come una forma di necessità. Quaderno Cicatrice, appunto, è un libro composto 10 anni fa. E ho trovato delle tracce, diciamo, della preistoria di questo libro, comunque della sua storia, in rete. Nel 2020, in piena pandemia, quando Maini aveva pubblicato La Mischia, appare sulle parole le cose un'anticipazione del libro pubblicata da Andrea Baiani. Lo stesso Baiani loda la lingua di Maini, la potenza di questa lingua e il suo essere così anticanonico, ma allo stesso tempo in grado di concepire, di creare un immaginario. Ecco, forse questo è il punto più interessante e più importante. E in questa, diciamo, all'epoca anteprima c'è anche una nota dell'autrice che vorrei un pochino leggere, non tutta, ma un pochino per chiedervi anche cosa ne pensate. Maini diceva all'epoca: ho iniziato a scrivere Quaderno Cicatrice nel novembre del 2015 a Parigi dopo gli attentati. In quei giorni l'imperativo era continuare, andare avanti, sentirsi eroi e sventolare la bandiera occidente con orgoglio. Io mi esercitavo all'immobilità. Non mi sentivo vittima, non volevo fare festa, non continuavo. Non ero attorniata da eroi, guardavo la ferita che a volte mi pareva inflitta per difesa. In quaderno scrivevo di quelle e di altri dolori. Mi pareva si intrecciassero, che fosse quell'evento a tesserli in una sola trama che ancora non vedevo e non vedo, eccetera. Ecco, a me sembra che una caratteristica delle figure che Maini rappresenta nei suoi libri e in Quaderno di Cicatrice in particolare, ma non solo, abbiano questa caratteristica, ossia sono delle figure che dicono no, sono delle figure di resistenza. Penso al soggetto di Quaderno di Cicatrice, ma anche ai personaggi della Mischia, Goran e Joachim. E che molto del fascino di questa scrittura si muove appunto sul crinale tra la resistenza, il no che dicono questi personaggi e il loro modo di porsi nei confronti del mondo. Non so che cosa ne pensate, ma c'è un dentro fuori continuo, un'esplosione di percezioni. Questi personaggi sono personaggi tutti ipersensibili che ipersentono e tutta la complessità del mondo. E questo è molto bello perché ci permette a noi lettori di conoscere, comprendere parti di realtà che magari abbiamo sotto gli occhi, ma spesso non notiamo. Questo, secondo me, lo fa la grande letteratura.
2: Vero, sono molto d'accordo con quello che dici, Francesco, e niente, anche a me il libro è piaciuto molto. Vorrei commentare il libro a partire da quello che avete detto fino adesso, perché avete già messo un po' di carne al fuoco. Allora, innanzitutto, anche a me ha colpito proprio il fatto che ci sia una voce ben definita, come diceva Matteo, e che, come diceva appunto Francesco, ha chiaramente delle cose da dire, cioè non è una che scrive poesie per entrare nel pubblico della poesia, ecco, è una persona che ha delle cose da dire in una forma precisa. Vorrei soprattutto dire delle cose a proposito di questa forma e non solo in realtà. Cioè, per quanto mi riguarda, è la scrittura più ibrida che io abbia mai visto in letteratura italiana. Nel senso, è frequente ormai che ci siano autori che scrivono prose, e queste prose possono poi trovarsi sia in contesti, diciamo, editoriali di poesia, in collocazioni editoriali di poesia, che in altre di prosa. A questo siamo tutti abituati, penso che so, Bortolotti per dirne uno, che poi finisce infatti in antologie di poesia e di prosa. Secondo me, è Maini, che a me viene da chiamare Maini, poi boh, non so se Maini o Maini, comunque lei, e lo fa veramente tanto, cioè lo fa più di Bortolotti. Io ho letto non il suo romanzo principale, che credo sia appunto quello che ha letto Francesco, La Mischia. Sì, io ho letto invece l'ultimo, uscito per Bollati Polinghieri, che si chiama Alaska. Mi è piaciuto il libro di poesie, appunto, e soprattutto vedo delle somiglianze. Ci sono dei brani di prosa in Alaska che potrebbero tranquillamente essere all'interno di Quaderno Cicatrice.
1: La
2: Anche
1: Mischia.
2: Alaska, tra l'altro, ha una struttura, vabbè, divisa in sezioni, però come diceva Matteo, ha una scrittura con degli elementi di ricorsività, che è tra l'altro una caratteristica abbastanza tipica della poesia in prosa italiana degli ultimi, boh, 25 anni. Ha una struttura poi molto, molto chiara, molto invece, come diceva Francesco, molto costruita d'arte, sapientemente decisa, solo apparentemente caotica. E anche in quel caso c'è un bel po' di confusione, appunto, ma una confusione costruita d'arte, voluta tra punti di vista diversi. E facciamo così, vi leggo una poesia da Quaderno Cicatrice, che è quella, ormai Matteo vi ha spiegato più o meno la struttura del libro, quindi è quella del mese di luglio, è in versi, È un vero prosimetro, nel senso che proprio il testo che vi sto leggendo inizia in prosa, poi a un certo punto va a capo l'autrice e scrive tra parentesi in corsivo e in versi, però invece le prime quattro righe sono righe di prosa. Quindi siamo a luglio e diciamo così, l'oggetto parola corrispondente sarà in francese, sarà poi il sangue. Ma vi leggo la prima parte. 2700 parole, il mondo, una pagina strappata. Al centro della stanza la morte la cerchia, non la prende, percorre il cratere della testa con le dita. Davanti la gatta, sulla destra il telefono. In alto, verso il basso, il sangue, troppa vita. Si è aperta la testa e non esce quello che pensava. Era convinta di contenere parole, neanche una. Cerca altre parole, neanche una. Esce il liquido e con il liquido il colore, rosso, singolare. Lo ha già visto, qualche volta nelle mutande, sulle mani, ha la particolarità di sembrare di altri, anche quando è personale. Poi il punto è che scurisce, può essere malato, che peccato, quelli pensano l'abbiano picchiata, la favoletta che c'è un demonio altrove, quando è lei, per furia di scoperta o spostamento, ad essersi passata la testa tra le mani, ad aver scelto lo spigolo e l'angolazione, che cosa di precipuo non vedeva quella sera, e scegliere al suo posto l'esperimento del dolore. Allora, perché ho scelto proprio questa poesia? Non perché sia quella che mi piace di più, non è quella che mi piace di più. Ho scelto questa perché mi sembra quasi una glossa diciamo così, a una componente, a una parte dell'operazione letteraria di Maini. Cioè, si è aperta la testa e non esce quello che pensava, era convinta di contenere parole. Ecco, nel romanzo poi che io ho letto in Alaska, c'è una sezione in cui letteralmente si apre la testa ed escono parole, ovvero ad una prima parte più o meno tradizionale, c'è cioè una prima sezione scritta in terza persona, con delle parti poi degli inserti di prosa poetica breve, con tratti onirici. Quindi tutto sommato qualcosa di già visto. C'è però una seconda sezione molto straniante. Io ho iniziato a leggerla e non capivo chi fosse questo noi. È una sezione scritta tutta con la prima persona plurale. E vabbè, ognuno di noi chiaramente ha i propri demoni, ognuno pensa alle cose che ha letto. E io all'inizio ho detto, ma cioè, mi sembrava di essere appunto all'interno degli ultimi due libri di Alessandro Broggi, però no, chiaramente non era un noi così. E ho fatto fatica, ci ho messo un po' a capire cos'era questo noi. Leggendo Quaderno Cicatrice mi è diventato chiaro: il noi è proprio una scomposizione delle voci dell'io, cioè le voci che sono nella testa della protagonista. Maya si chiama la protagonista del romanzo, diventano personaggi che però parlano usando una prima persona plurale, noi appunto. E questo mi è sembrato molto interessante all'interno di un romanzo. E ecco, e quindi da un lato all'interno di Quaderno Cicatrice ho trovato un modo per interpretare il romanzo, dall'altro all'interno del romanzo ci sono delle cose che sembrano quasi una glossa a Quaderno Cicatrice. Ad esempio, in questa seconda parte del romanzo che si chiama Interno Notte, in cui c'è il noi, a un certo punto c'è scritto: aveva costruito una specie di abbecedario onirico. Ecco, che cos'è Quaderno Cicatrice se non una specie di abbecedario onirico? Poi ce n'è un piccolo saggio, un piccolo esempio anche nel romanzo, cioè ci sono parole e segue una sorta di definizione, un po' come fa in francese, in questo caso nel libro di poesia, appunto, Maini in Quaderno Cicatrice. E poi ancora c'è una parte iniziale del romanzo, della prima sezione, nella quale, che mi è venuta in mente mentre Matteo parlava, perché Matteo ha detto, parla in fondo questo libro, Quaderno Cicatrice, di cose importanti, non ci gira intorno. In un'intervista, Maini ha detto, letto, che dice che sia la pandemia sia gli attentati, lei ha iniziato Quaderno Cicatrice appunto dopo gli attentati a Parigi, è come se li avessero risvegliato la necessità di parlare di cose profonde. E ecco, a un certo punto in questo romanzo, nell'ultimo romanzo, secondo me, approfondisce meno il rapporto con la storia con la S maiuscola, come diceva Francesco, che c'è la mischia e c'è invece in Quaderno Cicatrice, però a un certo punto dice questa cosa: Quasi tutti i discorsi che sentiva avevano a che fare con la passione erotica tra un uomo e una donna. Solo in apparenza erano discorsi su filosofia, arte, illuminotecnica, letteratura. Bastava grattare un po' l'involucro, andare oltre il vetro, e un uomo si era innamorato di una donna si era innamorata di un uomo. L'amore era per certi versi felice, intermittente, osceno, poi precipitava. Ovunque si irradiasse, ogni opera d'arte aveva origine in quel precipizio. E non è un caso che qui lei nomini anche l'opera d'arte, perché magari poi, ora vi cedo la parola, ne riparliamo più avanti, ma secondo me tanta scrittura di Maini ha a che fare anche con il rapporto dell'individuo con l'opera d'arte. Nel caso dell'ultimo romanzo di Alaska si parla più di arti figurative, nel caso di La Mischia e si parla più di romanzi, nel caso di Quaderno Cicatrice c'è sia la componente appunto delle arti figurative, sia il rapporto con la letteratura. E qui mi taccio, non so che ne pensate.
1: Io sono d'accordo con quello che dici, Claudio. C'è una riflessione continua sul significato dell'arte. La cosa interessante è che non viene fatta in maniera pedante, né in maniera emulativa rispetto a qualsiasi tendenza contemporanea, sia in campo narrativo che in campo poetico. Ecco, l'unico precedente che a me viene in mente è quello di Bolaño, ma anche qui noi sappiamo benissimo quante cover band esistono di Bolaño e quanto queste cover band hanno fatto, come dire, del male alla letteratura. E quindi non vorrei essere frainteso, cioè non si parla di una imitazione del modello bolaniano, bensì di concepire la creazione di un universo con dei personaggi ricorrenti, delle atmosfere soprattutto ricorrenti. E questa riflessione, come dicevi tu, Claudia, sull'arte che ha qualcosa di metapoetico, ma che allo stesso tempo preserva la sua natura narrativa. Cioè, nella Mischia, per esempio, una parte del romanzo si scoprirà poi che è praticamente il romanzo di uno dei personaggi, non dei personaggi principali, ma del padre di una ragazza con la quale uno dei protagonisti, il romanzo ha per protagonisti due fratelli, quindi il fratello Joaquin intratterrà una relazione con questa ragazza. Il padre scrive questo romanzo, il lettore lo scopre solo alla fine. E sono molto gustose le considerazioni che tutti gli altri personaggi fanno riguardo alla mediocrità di questo scrittore, al patetismo di questo scrittore. Quindi c'è all'interno di un romanzo ipercomplesso come La Mischia anche una riflessione metanarrativa sul romanzo. E io trovo questo molto, molto significativo e molto potente. E per ritornare a Quaderno Cicatrice e per provare a inserire un pochino in context rispetto all'opera, appunto, il Quaderno Cicatrice, a me ha colpito molto un testo che riguarda il mese di giugno. È uno dei testi, come diceva prima Matteo, uno dei testi in versi, e Matteo prima diceva son di meno i testi in verso, sì, è vero. E vi leggo la seconda parte del testo, diciamo, circa metà. Dall'altra parte della stanza, senza avvicinarsi, qualcuno le sussurrerà la vocazione, in anticipo di poche settimane. Un basso continuo a voce debole, ma lei percepirà una percussione. Nell'altra mano la siringa e il laccio, la mano già pulita, reduce dal rito. L'ago così minuscolo che non riemerge, non si libera dal corpo del reato. Strapperà parte della pelle se lo togli, sta a te decidere. Questa è la libertà che ti hanno dato. Non saprà scegliere la pelle o il male. E questa, grosso modo, sarà la vita. alloggerà nell'ultima stanza, quella in cui passano, mischiano le carte, nascondono un adulterio o l'ennesimo segreto, il letto, un divano per gli ospiti, la libreria, un cavallo a dondolo, il soffitto così pieno di spini da pensare che sia preferibile rimanere piccoli, tutt'al più crescere male. Ecco, in questo testo a me sembra, come dire, che sia contenuto il verso, per esempio, di un romanzo, come La Mischia, soprattutto in queste ultime due, in questi ultimi due versi, che sia preferibile rimanere piccoli, tutt'al più crescere male, mi sembra sia adombrata la storia di questi due fratelli, Goran e Joachim, figli di terroristi baschi che decidono di crescere senza regole i propri pargoli, e oltre che da vari, diciamo, dettagli lessicali, la questione delle siringhe. Joachim diventerà un tossicodipendente, e altri dettagli, le percussioni, e altri dettagli che però non voglio spoilerare, non voglio togliere il piacere al lettore poi di andare a leggere sia Quaderno Cicatrice che La Mischia. Quello che volevo dire riguarda però proprio questi macrotemi o queste ossessioni o queste necessità di poetica che si muovono da un'opera a un'altra e cambiano pelle, mi verrebbe da dire, se affrontati da un punto di vista poetico o da un punto di vista narrativo. Quello che non è, che potrebbe non emergere con chiarezza e con immediatezza dalla lettura di Quaderno e Cicatrice, si comprende molto meglio, secondo me, avendo presente tutta l'opera. E da questo punto di vista è innegabile che Maini pone una sfida al lettore. Una sfida che mi sembra. Ecco, come si sarà capito che lei l'abbia finora appieno vinta, però su questo vi lascio la parola.
0: Sì, scusate, io volevo dire una cosa solo molto rapida su questa questione dei ritorni dei temi nei vari libri, cioè dei temi, appunto, motivi, cose così. Io poi in realtà ancora non ho letto i romanzi, anche se sono molto curioso. Semplicemente la cosa che noto è che oltre a, diciamo, mi sembra che questi ritorni portino in sé delle variazioni, nel senso che se capisco bene la storia della Mischia è appunto è scritta secondo... Diciamo, adottando la prospettiva dei protagonisti di quella vicenda là, tra l'altro, le cose che avete raccontato mi fanno pensare un pochino a Patria di Aramburu, ma forse semplicemente perché il tema è lo stesso, cioè la lotta basca e l'ETA, eccetera, eccetera. Mentre in questo in Quaderno Cicatrice il rapporto fra, appunto, come un po' accennava anche Francesco, il rapporto fra grande storia e protagonista è molto protagonista, diciamo, personaggio, comunque così, è molto più defilato, cioè secondo me potenzialmente si può leggere questo libro senza capire che a un certo punto c'è il Bataclan, cioè che comunque è una cosa che sta in mezzo, cioè non è importante, non è così importante, è una cosa che succede sullo sfondo. E a questo proposito vi leggo un testo che secondo me è abbastanza esemplificativo del rapporto appunto che si crea tra narrazione e storia. Perché in tutto questo, scusate, faccio solo una brevissima introduzione, cioè, diciamo, da un lato c'è l'attentato, dall'altro lato c'è una storia d'amore, fondamentalmente, quella che si può intuire sia una storia d'amore, comunque una convivenza, e fra queste due cose non c'è una sintesi, diciamo, cioè fra la... diciamo, la vicenda privata che assume poi delle sfumature tragiche e la tragedia pubblica. Leggo una di queste prosette in prima persona. Gli si avvicina una ragazza uscita da chissà dove. Solo io e te, pensano. In silenzio ringrazia la tragedia che ha decimato le rivali. Ora sono un'isola. Lui la spinge, lei gli si aggrappa di nuovo, stringe. Tienitelo stretto, nessuno deve sapere che si sta spaccando. È da questo momento che si spacca e non c'è verso di tenerlo in piedi. Ecco, diciamo, la questione della strage vista nell'ottica dello sguardo di questo personaggio femminile, che è dentro una relazione sull'orlo del precipizio, diciamo, legge, quello che è successo come, ringrazia la tragedia che ha decimato le rivali. Ecco, questa è la distorsione, è il livello di incomprensione, diciamo, che esiste fra pubblico e privato in questo libro. E appunto a me sembra molto interessante anche perché è un punto di vista molto diverso rispetto a quello che per esempio viene espresso nei romanzi, in un romanzo come La Mischia, diciamo, dove invece la storia è importante, cioè quello che determina le sensazioni, le scelte di vita, comunque c'è un influsso pesante sui personaggi. E invece qua, no, è semplicemente una roba che sta sullo sfondo e a cui il personaggio non in qualche maniera penso anche voglia resistere, nel senso che poi penso che se ricordando un pochino le reazioni all'attentato c'era, diciamo, un senso di rincontro, riunificazione sotto delle bandiere un po' posticce, diciamo, che mi sembra che palesemente il personaggio cerca di evadere, cioè non gli interessa appartenere a questa alla solidarietà, diciamo, che si crea in questi momenti in cui una comunità si sente attaccata e lei ribadisce il proprio, diciamo, la priorità della propria storia personale. Io credo nel personaggio anche con una componente di meschinità, che fa parte del paesaggio interiore, diciamo, secondo me, di questo personaggio, però anche appunto perché i suoi problemi sono più importanti di tutto il resto. E secondo me questa rappresentazione della soggettività comunque non la trovo nuova, però è molto interessante, cioè comunque è una roba che funziona e che illumina cose del nostro sentire, direi.
2: Sono d'accordo e mi viene da dire, è una soggettività che da un lato è profondamente narcisista, come appunto hai descritto, e dall'altro per esprimersi appieno ha bisogno di sdoppiarsi continuamente di personaggi veri e propri, come vi ho detto nella seconda sezione, ad esempio, di Alaska, e di oggettivarsi in queste immagini che concludono Quaderno Cicatrice, nell'abbecedario onirico, perché appunto mi piace questa definizione che traggo dal romanzo, ma per applicarla al libro di poesia. E poi, vabbè, come vi dicevo, ci sono delle cose, cioè, come abbiamo detto tutti, ci sono delle ricorrenze, appunto, non solo ci sono delle ricorsività strutturali, ci sono poi dei temi ricorrenti nei suoi libri e alcuni, cioè, li abbiamo sostanzialmente già detti, appunto, l'infanzia e un'infanzia, quella è anche del personaggio appunto di Alaska, un'infanzia comunque tormentata e non lineare, non semplice. E poi il sangue, sempre collegato dal punto di vista delle immagini alle siringhe, quindi in qualche modo a una forma di dipendenza. Per me è molto bello e molto importante anche come il rapporto, l'ho già detto, scusatemi se mi ripeto, il rapporto appunto con l'arte, in quanto modo per esprimere queste parti di sé e questo immaginario. E infatti c'è un po' un'ossessione non tanto per la scrittura quanto per un quadro in Alaska, che poi compare anche in sogno di fatto all'autrice, ma lei non se ne rende conto. Nella prima sezione vi ho detto ci sono delle prose poetiche in prima persona che sono, penso, perché poi appunto sono sostanzialmente i suoi sogni. E poi c'è anche, anch'io non voglio spoilerare il romanzo, ma c'è anche una conclusione che proprio ha a che fare con quale può essere il senso di un'opera d'arte, ecco. Volevo aggiungere che secondo me questo libro di prose poetiche, insomma, Quaderno Cicatrice, nonché i due romanzi, è piaciuto molto, sono piaciuti molto a Francesco e a me, per un elemento un po' generazionale. Io ce lo vedo, c'è Valentina Maini, che chiamiamo in due modi diversi, appunto Francesco e io, però questa autrice è nata nel nostro stesso anno, che è il 1987, e io ci ho visto un elemento anche di, diciamo così, di bilancio. Cioè lei il Quaderno Cicatrice l'ha pubblicato adesso perché, dice nell'intervista, non riusciva a liberarsene, ma l'ha scritto di fatto 10 anni fa, o quantomeno iniziato 10 anni fa, e in Alaska c'è una protagonista che all'inizio è proprio molto giovane e alla fine invece un po' meno, non è specificato quanti anni abbia. E c'è un elemento, anche se volete un po' nostalgico, di bilancio su quello che stai facendo in quanto artista, 15 anni dopo circa l'esordio giovanile e insomma, gli anni di formazione anche, c'è un elemento di formazione secondo me senz'altro nell'ultimo romanzo. E questa cosa quindi ci piace perché parla un po' di noi, c'è il discorso sull'arte, non però da un punto di vista troppo maturo, non è cosa ho fatto 20-25 anni fa, cosa è stata la mia vita, no, no, no, è abbastanza nel mezzo mentre stai facendo un percorso, però hai quel minimo di prospettiva sull'esordio, sull'inizio della tua formazione per provare nostalgia, per provare cose, ecco, per poterla poi eventualmente esprimere con questo bellissimo per me gioco di persone, di voci, perché sono sostanzialmente voci, a me piace in generale anche la struttura dell'abecedario, lo trovo un espediente riuscito questo dei mesi e del correlativo con gli oggetti, con le parole.
1: Sì, anch'io sono d'accordo. Guarda, mentre parlavi pensavo questo. C'è, secondo me, la volontà di, come dire, vediamo cosa succede 10 anni dopo. C'è anche una confluenza di fattori. Io credo che in questo grande parte l'abbia avuta Luca Rizzatello. Cioè, difficilmente no, penso, un libro come Quaderno e Cicatrice che rivendica la sua natura diaristica, perciò prima parlavo di diario ottuso, avrebbe potuto trovare spazio in una sede editoriale, diciamo, più volta verso la narrativa. E ora sto facendo, diciamo, della fantacritica, mettendomi un po' nei panni dell'autrice. Che cosa avrei fatto io? Cosa avrei fatto io trovandomi a disposizione di un materiale del genere? O lo utilizzo per un futuro romanzo o una futura opera, però stravolgendone l'impianto, o se voglio mantenere questo impianto qui, cioè il fatto di essere una cicatrice, un quaderno e un diario, e allora serve anche una sede editoriale disposta ad affrontare, come dire, avventure di questo tipo. E da questo punto di vista, ecco, il fatto che sia uscito con Prufrock non è secondario. E se siete d'accordo, io chiuderei leggendo una parte del testo finale di Quaderno Cicatrice, dove tutto quello che abbiamo detto e forse anche qualcosina di più compare, e quindi poi lasciando ai nostri ascoltatori il piacere di scoprire Quaderno Cicatrice e gli altri libri di Valentina Maini. Come la storia di quel fiore che non fu mai trovato, tanto era sepolto nella terra, come quella vita, come l'angolo, lo stato minore, lo scrittore elogiato da morto che se la ride, che maledice, come le stanze visitate dal fantasma che attende un nostro cenno per tornare, come tu, dall'altra parte che gridi, come il dolore che non fa male.
3: Sparse, il podcast, è un progetto a cura di Francesco Brancati, Claudia Crocco, Giulia

0: ed è realizzata da Francesca Del Zoppo, che sono io. Le grafiche sono a cura di Martina Santurri. Social e comunicazione sono a cura di Margherita Coccolo.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per un incidente tra Arezzo e Valdarno con disagi alla circolazione al chilometro 355. In A1 panoramica, martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Sull'accordo sino a Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. Il servizio è garantito tra le 12.30 e le 14.29. A Firenze nuovi cantieri dal lunedì 11 maggio, nuova fase dei lavori in via Panzani con senso unico verso la stazione e modifica la viabilità anche in zona San Lorenzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: dei fratelli in giro per la CAI.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Fipili. In A1 panoramica, martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la Direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Sulla corsa a Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. Il servizio è garantito tra le 12.30 e le 14.29. A Firenze nuovi cantieri dal lunedì 11 maggio, nuova fase dei lavori in via Panzani con senso unico verso la stazione e modifica la viabilità anche in zona San Lorenzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: L'agenda eventi di Nova Radio.
1: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 all'Ex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassi, Nail, Sicur Cive organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriel che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Los Enfants Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 free pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20.30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ set. Al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30 narrazioni femministe, racconti, esperienze e saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30 weekend Dada, pomeriggi a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Parc delle Cascine per Mixité Live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
2: Luci della ribalta.
0: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoli. Attenzione in A1 in direzione Bologna, traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma, coda di 1 chilometro in aumento tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un incidente al chilometro 309. Sulla A1 per consentire lavori di manutenzione dalle 22 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 maggio sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Sulla corsa a Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. A Firenze i principali cantieri da lunedì 11 maggio, via Panzani, via Cerretani, via Lungolaffrico, via Pratese, piazza del Carmine, ponte Vespucci, via Pietrapiana e viale Matteotti. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. Il traffico scorre al momento regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, disagi per un mezzo pesante in avaria in prossimità di Badia. Sulla 1 per consentire lavori di manutenzione dalle 22 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 maggio sarà chiusa la stazione di Firenze in Pruneta in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. A Firenze i principali cantieri da lunedì 11 maggio, via Panzani, via Cerretani, via Lungo l'Africo, via Pratese, piazza del Carmine, ponte Vespucci, via Pietrapiana e viale Matteotti. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

una delle più belle scale di chitarra, don don don don don don don don don, ed era Hey Joe nella versione dei Body Count. E perché si è messo Hey Joe nella versione dei Body Count? Vi ricordate come abbiamo finito la volta scorsa? Abbiamo finito con Ice-T. Chi è il cantante dei Body Count? Ice-T. Collegamenti e riferimenti, la cura della buona musica e la musica senza barriere. Buonasera a tutti, bentrovati su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e come tutti i martedì sera dalle 20.05 in là vi accolgo negli studi, vi accolgo, vi entro addosso nelle case, nelle orecchie con la Da Bosco e da Riviera, il programma, come si è detto, della cura della buona musica, musica senza barriere, collegamenti, riferimenti. Ogni tanto ci può scappare qualche ospitata, ma tutto questo è Anzi Guido, tutto questo è Da Bosco e da Riviera. Questa sera puntata un po' particolare, vi devo dire, ho durato un po' fatica ad assemblare questa scaletta, non ve ne fregherà niente di sicuro, ma io intanto ora all'inizio del programma cosa devo dire, no? Capitemi, io devo un po' sciogliere lo stagno che ho per la gola e insomma devo cercare un pochino di entrare in tema cosa. Bene, stasera ci saranno versioni rock anche di chi non ha mai fatto rock, magari di qualche artista che si è approcciato alla schitarrata, però di tutti i gruppi di colore, cantanti e gruppi di colore. Questa sera omaggiamo il nero, omaggiamo tutto quello che è venuto fuori dagli anni 60 ad adesso da parte di artisti di colore che si sono approcciati al rock, diciamo non era proprio nelle loro corde, ma se si legge bene Ice-T ha voluto formare i Body Count parallelamente alla sua carriera di rapper, perché ha sempre avuto una passione per il metal e l'hard rock e allora dice che fo i Body Count e mi metto lì a schitarrare. Comunque stiamo entrando in clima Da Bosco e da Riviera per questo primo martedì di maggio, perciò continuiamo. Siamo partiti con Los Angeles, facciamo un bellissimo coast to coast, andiamo a Washington. Nel 1977 si forma uno dei più grandi gruppi hardcore punk che l'America abbia mai sfornato. Si tratta dei Bad Brains. E che cosa hanno i Bad Brains di caratteristica? Sono tutti musicisti di colore che si sono approcciati a questo, che anche lì si ritorna lì e lo dicano, cioè, perché l'hardcore deve essere un genere di bianchi, cioè che lo devono fare bianchi e neri, no? Ecco, perciò i Bad Brains, Sacred Love, da quel bellissimo disco del 1986 che è Eye Against Eye.

Is it from you, everything?

Lemon Meringue da parte dei Fishbone di Angelo Moore da Los Angeles, e qui si fa coast to coast a tutto fuoco, non ci si limita. Fishbone che mescolano ska, punk, rock, è una formazione che insomma nei primi anni 90 ha fatto un po' le sue storie musicalmente per questo genere di musica qui. Loro, diciamo, sono i number one in assoluto. Io ho avuto il piacere di vederli e spaccano, ma li ho visti quando erano in tiro, no, ora da anzianotti. Si tratta dei Living Colors e la loro Pride.

Raiden nel 1990 e Living Colors. Ed ecco, adesso facciamo un salto un po' nel passato, perché già all'inizio, alla fine degli anni 60, si muoveva un po' la situazione e Sly and Family Stone sono stati uno dei gruppi maggiori che hanno, sono riusciti a coniugare il funk, il soul, la psichedelia o il rock insieme. E adesso ce li ascoltiamo da un brano del 1968 che si chiama Fun, Sly and Family Stone.

Loro magari erano un po' più propensi a una forma di soul and gospel, ma in questo disco del 1969 che si intitola Love, Peace and Happiness, con questa If You Want Me Too, The Chamber Brothers si approcciano anche un pochino alla forma un po' psichedelica, un po' rock di quegli anni lì, nel 1969. Bene, torniamo un po' ai giorni nostri, cioè, ovvero sia qualche decina d'anni fa indietro, e un signore di New York dal nome Lenny Kravitz fa le sue apparizioni in quel che riguarda il mondo della musica, e lui si fa conoscere con un primo disco un po' così, insomma, come se stesse a vedere un po' la situazione che si evolve. Poi nei dischi successivi, diciamo, aumenta un po' il tiro e alza il tiro a fare un po' più di rock, come in questo brano qui che è Is There Any Love in Your Heart, Lenny Kravitz.

Gli Hot Chocolate, fondati negli anni 60 da Errol Brown, e diciamo in questo brano capita che anche artisti, gruppi che hanno fatto la loro fortuna per quanto riguarda anche loro nel campo della disco music, della musica disco anni 70, famosissimo il loro brano Your Sexy Thing, però si cimentassero anche in varianti, in variazioni al tema, come in questa Every's One Winner, dove insomma si sente una chitarra rock, una chitarra bella sostenuta. E andiamo avanti, e adesso troviamo Rockwell, che ha fatto un brano che insomma è stato ballato negli anni 80, dove però, sorpresa delle sorprese, a fare i cori c'è un tale Michael Jackson. Si tratta di Somebody Watch Me, Rockwell.

Rockwell, Somebody Watch Me, featuring d'eccezione Michael Jackson. E a proposito di Michael Jackson, adesso andiamo ad ascoltarlo, perché sì, nel suo disco Thriller, in un brano, lui insomma ci schitarra abbastanza. Quel brano è Beat It.

Ora, i più informati, i più attenti sapranno di chi è questa chitarra, chi è che fa questo assolo fantastico. E per chi non lo sa, glielo dice Anzi Guido, ovvero sia la chitarra suonata in questo brano a sorpresa, perché quando ricevette la chiamata da Quincy Jones pensava fosse uno scherzo, è di Eddie Van Halen, insomma, non pizza e fichi, come si dice in gergo, Eddie Van Halen suona la chitarra in questo brano di Michael Jackson, di questo disco ormai strafamoso, che si chiama Thriller. E anche i Cameo in questa World Up, che poi è stata ripresa, coverizzata anche dai Korn, ci danno la loro impronta un po' rock.

Camillo World Up qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo la nostra famosissima carrellata di canzoni con, diciamo, si va un po' avanti nel tempo e anche tanti artisti che si approcciano al rap, all'hip hop, però strizzano l'occhio in alcune loro produzioni anche a un qualcosa di rock. Ad esempio i Run-DMC, famosissimi per essersi messi insieme agli Aerosmith per la canzone che ora non mi viene il titolo, scusatemi, l'anzianità va avanti. Però io qui i Run-DMC li riprendo invece in un brano che secondo me è molto più bello, che si chiama It's Like That, e qui leggermente remixata da Jason Nevis, e devo dire anche è una canzone che piace alle mie nipotine, sia a Nora che a Nina, che ci fanno un gran balletto. A parte questa cosa familiare, ci ascoltiamo i Run-DMC con la loro It's Like That.

Tendency It's Like That. Bene, la canzone era Walk This Way, mi è ritornata in mente. Ragazzi, non si può essere sempre troppo pronti non va bene, troppo pronti non va bene. E proseguiamo perché c'è stato nella storia fra artisti rap e gruppi metal, c'è stato anche un altro binomio, un altro unione, ovvero sia Public Enemy ed Anthrax insieme per questa versione di Bring the Noise.

I Nerd con Fly or Die, che dà il titolo anche all'LP del 2004. I Nerd con Pharrell Williams alla voce, che qui in questo disco fanno molti brani, diciamo, rock, e questo ne era un esempio. Bene, dai Nerd passiamo a Jay-Z, che Jay-Z nel 2009, mi sembra, ha creato questo suo progetto che si chiama Jadiohead, dove fa un tributo tutto suo per i Radioheads, e qui ce lo ascoltiamo in questa versione particolare fatta a modo suo, e con questo titolo Dirt Off Your Android, Jadiohead.

Radiohead da parte di J-Eazy, tributo ai Radiohead, e questa era una versione particolare fatta da lui di Paranoid Android. Bene, andiamo avanti perché ci sono anche dei gruppi che hanno i cantanti di colore, ad esempio questa signora che si presentò all'inizio degli anni 90 tutta rasata con tuta di jeans e ci cantava al suo primo disco Paranoid and Sunburst questa Selling Jesus.

E riascoltando questa canzone mi ritorna in mente il concerto di loro che fecero in quel della Flog di supporto ai Therapy, addirittura, e presentavano proprio il loro primo LP, e c'era questa ragazza scatenatissima sul palco che insomma fece già presagire una bella carriera per questo gruppo degli Scancananzi. Bene, proseguiamo con i Dead. I Dead chi sono? I Dead sono una band protopunk formata a Detroit nel 1971 dai fratelli Bobby David e Danny Hackney. All'origine era una band funk, però le loro sono

Qualità dopo aver visto un concerto dei The Who si spostarono molto verso il rock e diciamo dettero quel là a far sì che alcuni cominciarono a decretare che furono uno dei primi gruppi punk americani. Ce li ascoltiamo con Keep On Knocking. Death.

Rick James è uno degli artisti più tamarri che si sia visto nella storia della musica funky, soul, rock, rock, tutto quello che vi pare. Però con questa Super Freak dal vivo, versione live, insomma, si fa capire la potenza che aveva questo artista americano. Bene, dall'America ritorniamo in Europa, ritorniamo in Irlanda e andiamo a ripescare i Thin Lizzy, che loro avevano il cantante di colore, perché insomma, per quell'epoca in Irlanda un cantante di colore, insomma, faceva un po' scena, insomma, è tutto. Infatti si trattava di Philip Lynott, cantante e bassista dei Thin Lizzy. Qui ce li ascoltiamo nella loro It's Only Money, Thin Lizzy.

E a lui pure, a lui non gli si dice niente, non gli si dice niente, è stato uno dei primi artisti di colore a portare il rock, il blues, tutte le sue sfumature sui palchi, sui dischi. Si tratta di Jimi Hendrix e la sua Bold as Love. Bene, da Jimi Hendrix passiamo a un gruppo che non nascondo, non ho mai nascosto che per quanto riguarda i gruppi della scena grunge sono stati i miei preferiti, e anche con quello che poi hanno fatto solisticamente anche il loro cantante nel progetto Matt Season e tutto. Bene, loro dopo la morte di Lynne Staley hanno, invece di sciogliersi, hanno continuato e hanno trovato un cantante di colore che veramente ha una gran bella voce e ha mantenuto vivo il suono e la forza di andare avanti per gli Alice in Chains. Si tratta di William Duval, il nuovo cantante degli Alice in Chains, che ha sostituito Lynne Staley, e qui ce li ascoltiamo in un disco del 2009, Black Given's Way to Blue, nella sua Your Decision.

0: E questi erano The Roots e la loro The Other Side, featuring Bilal and Porn. Questo ci fa capire che anche tanti gruppi, come abbiamo già detto prima, che fanno parte di un genere, hip hop e tutto, però non disdegnano ogni tanto anche di martellare in versione un po' più rock. E adesso passiamo a una mezza cover, diciamo, una mezza cover da parte dei Wu-Tang Clan, questa I Can Go To Sleep, con featuring Isaac Hayes.
1: His technique is ill, son. Watch how I spill one. He's the Biggie Tupac, Big Ellen Biggie.
0: Loro riprendono questo vecchio brano famosissimo di Isaac Hayes e lo trasformano un po', ma non più di tanto. Però ci creano questa atmosfera veramente bella che ci fa spaziare un po' in quello che è stato anche da parte di tanti gruppi black la prima fase, quando ancora si mescolava il soul alla psichedelia e tutto. Wu-Tang Clan.

My brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. Beware of our appetite. So che i puristi all'ascolto storceranno un po' la bocca, perché questo dice non è rock and roll, ma questo è trip hop ed è una forma, secondo me, anche di rock. È un qualcosa che è venuto fuori alla fine degli anni 80, inizio anni 90, in quel di Bristol, e lui, Tricky, è stato un artefice all'uscita di questo nuovo genere che mescola tante cose. Dentro il trip hop c'è un po' di tutto e ci può essere anche qualcosa di rock. E poi, ragazzi, a me questo brano mi ci stava bene per la canzone che è finita e per quella che sta venendo adesso. Well, you can beat me. Well. Ben Harper, Weeping Boy. E questo è Da Bosco e da Riviera. Essere da Bosco e da Riviera, ragazzi.

Lui si è ispirato a Robert Johnson per questo suo stile nel suonare la lap steel guitar. Questo è Ben Harper con un successo proprio dell'inizio della sua carriera, Whipping Boy. Bene, andiamo avanti e manteniamo questo sound. Troviamo un vecchio bluesman, vecchio ragazzi, vi dico vecchio. Si tratta di Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues.

Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues. Jimmy Duck Holmes è ancora in attività, mentre l'artista di cui vi sto per mettere il brano adesso, Leo Bud Welch, ha una storia un po' particolare. È morto nel 2017 e pensate bene che lui, il suo primo disco, l'ha inciso nel 2014. A volte la vita cosa ci riserva? Questo è un bluesman fantastico. Se voi andate ad ascoltare i suoi brani, i suoi dischi, tre ne ha pubblicati, qualcosa di veramente forte. Ed è stato per caso che a una festa di compleanno un manager l'ha sentito e lo ha registrato e gli ha detto: vieni Nacchero, vieni che qui si fa un disco. E ha fatto il primo disco nel 2014, poi 2015, e poi ne è uscito uno postumo nel, mi sembra, 2019. E allora ci ascoltiamo Don't Let the Devil Ride da parte di Leo Bud Welch.

Questo è il progetto Black Rock, fatto da The Black Keys con alcuni artisti rap americani. Ci siamo ascoltati Dollars and Cents con featuring Pharrell, Monk e RZA. Bene, cari miei, siamo giunti al termine di questa puntata di Da Bosco e da Riviera per questo martedì 5 maggio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do le notizie base, spero di essere stato un buon compagno di viaggio per queste due ore, spero che la musica che vi ho proposto vi sia piaciuta e se vi è piaciuta fatemelo sapere scrivendo sulla pagina Instagram di Anzi Guido, Da Bosco e da Riviera. Bene, domenica ci sarà la replica del programma e da domani il podcast sulla pagina Facebook Anzi Guido presenta Da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info, naturalmente con chi vi lascerò, con che cosa, con quale artista io chiuderò questa puntata. Chi mi conosce sa che io dico che questa canzone è adatta alle chiusure, questo è un brano da chiusura. Se ancora fossi in attività discografica, il mio ultimo pezzo sarebbe sempre questo, ovvero sia Purple Rain, Prince. Buonanotte a tutti da Anzi Guido.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

cute.

horizontally into a new Zionosphere. Ladies and gentlemen,